0: balatanu olope na la wa lori eto emi lo lope a ti wa balaye na emi lo lope Redete, if you bomb me, Jejo, I just put in Jetano. See, Bolo Agani, Marie, or your Lord.
1: Your father,
0: Shuman Lenny, Mon Dupe. Your joy to the pay, beat your lorrow to monkey, jore, co berry, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, a tire, a temi, ṣùgbọ́n ọpẹ ni fún ọba òkè tó ń jẹ́ wípé ọmọ mi jàjà yìí ó yá ẹ jẹ́ ká tún gbà bí eléyìí abala ta ni ọlọ́pẹ́ náà láṣìwàá.